ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua.
1: La música es parte de la vida, marca momentos y nos embriaga de emociones. El tocadisco naranja, nuestro enlace con la música de ayer.